piace tutto fare, dimmi un ragazzo. Ti va a fare o vignar fa, emre pisma dirte. Scimo patuce in escondo,